per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quando i ragazzi, vecchi fanciulle, quando la parrucca, presto la barba, quando la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, quando la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro, sans quoi? Hey, Figaro! Sans quoi? Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro su, quanto bravissimo sei, col mio suo fattore, nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, non mancherà. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.

salvati Aminta! E dove, oddio, senza licidio vado? A rege fasce io l'innalzai da sconosciuta mano. Ed or potrai senza esso partir così. No, si torni al tempio, licida involva me,

Dato ecco vicino de tuoi miseri l'ultimo istante. Tanta pietà mi fai che non oso minarti. Il ciel volesse che potessi io dissimular l'errore, ma non lo posso, figlio, pur se nulla ti resta a desiar, fuorché la vita esponi libero il tuo desir. Quanto ti piace

0: Pagherò, custodi mega crea me.
1: Signor, tu piangi, e quale ci sia pietà l'alma ti ingombro?
0: Al candro, lo confesso, stupisco di me stesso. Il volto, il ciglio, la voce ricostrui nel cor mi desta un palpito improvviso che lo risente in ogni fibra il sangue. Fra tutti i miei pensieri la cagione ricerco,

0: donde la vesti?
1: Avendo non moninta.
0: Questa vinta si cerchi.
1: Eccolo appunto.
0: Rispondi e non mentir, questo monile donde la vesti?
2: Sì.

0: bel fanciullo, Aminta, dov'è? Che ne facesti?
1: L'hai presente, signor? Licida è quello.
0: Come? Non è di Creta, Licida è il prince.
1: Il vero prince in fasce finì la vita, ed è l'estinto invece al trono si educò per mio consiglio.
0: Condomi, ecco finto, ecco il mio figlio.
1: Felice padre.
2: Oggi molti in un punto puoi render lieti.
0: E lo desio, d'argene finito il figlio mio, mega creda aristea.

subito lo rinvenne. Il m'ha frapposto, forse ritarda il suo venir. T'attenda, in tempo giungerà. Prescritta è l'ora, agli olimpici giochi

giova prendi il saper come si tratta il brando. Altra specie di guerra, altrani, ed altri studi son questi. Io ti nomi a noi cesto, disco, palestra, a tuoi rivali per l'uso so tutti familiari esercizi. Al primo incontro del giovanile ardire

0: caro vinta, io con la sposa, prima che il sol tramonti, voglio quindi partir.
1: Più lento prende nel finge di felice, ancor vi resta molto di che temer. Potria l'inganno essere scoperto al

sorgi, favella. Al mar come imponesti, non esposi il bambin, pietà mi vinse. Costui, straniero ignoto, mi venne innanzi. Ehi, e donai, sperando che in remote contrarie tratto l'avrebbe. E quel fanciullo, amminta, dov'è che ne facesti?